Sedong etze tini rewe sa. Ase do sa kore kate nergulale denad. Ometerethi, unizengo titajengi Radio Jido ripon 97.5 omeinengone.

Sedo ete tini rewe sa harwe ni nesa korekate nerigula beore Ometerefi udizengo titajenge radio jindo ripono 97.5 omenengone.